lingua ormai. Ria, e si è rotto mai. Entrana, fiei a fuormai. Per fila, storam iai di armai. Papira, estam anfamai.